Extraordinariamente infinito, un uomo al fine che ci divide.